0: ne alkawarin da muka hawa ka da makasa da musu sabaci
1: hawa mai tuwa ba dalla
0: nana ne alkawarin da muka hawa ka da makasa da musu sabaci
1: hawa
2: ne musu da kan shirin
0: ne shirin ba so hasada yan shiri ne
1: hawa mai tuwa ba dalla
0: kulwa ma so hasada yan shiri ne
1: hawa mai tuwa ba dalla
0: kullu lumati wa ma tallalu
1: hawa mai tuwa ma tallalu
0: wa tatanna tuwan ta cikin min